0: O le tatou teimi leo se fulu minute te ale tolu, se fulu minute te ale tolu le sinei vaenga o le tatou Pōkalame, ea mō le tatou e vangale nela vai tula o le aori. O le tulanga peo nei ai wasila fia le tatou tunu o le tasi iwa o no lua, na tuto tasi ai sa moa, ea so mwae, peo na ta ua, e nisi mo le maul to tele o le tunu ia fa pena fo tu singa o lo i tonu tu o tele o tusi ua fai ona maue le malo le tatu tunu ta luai ono o le vaiaso la lo lu mana nei le vaso mo mo iuni fa fa ai longa ai le si singa fo a si o tatu tunu i sa moa ia fa pe fo ia tunu i fa fo le ua tatu fa long long fo ia i si singa fo o lo fai I Amerika le malo tele, ia fa pefana fo ia tatou nei i Australia, ia o New Zealand, o fia lavol o alalam papa o aile to tele o Samoa, ia o lea lavo fa ilonga le tuto tasi si o tatou tunu i me o lo alalam ma fio ai le ma malo si o tatou tunu. A nai tala nei o mea sa tutupu o le atutupu ma ua mae ona tutupu i si o tatou tunu i Samoa. Pe ona tusi fa mamawina i tusi tala a sio tatua tunu i Samoa. Ia fa fonga maya e ia ia le upu e poto lawa le tautai ia ele atoa ia i tono lona sa. Ia o ia lawa vaenga la watu o tusi ua uman tusia ni isi ua latu tususia ma fa maopopoina tala tuu o Samoa. O la tamu fai e tō laulau ina atu, mō laufa funga mai. Tasiva o na lua, o ila tausa iai le palemene le tasiva o na lua, le amataina o le tuto tasio si o tato tunuu, o le fufonga po le fufonga fetalai, a mua tausilia, sui fufonga fetalai tu ilangi simi, o sui sa ito tonu o le palemene, a fofo vale misimoa, a napu solofa, a siata lango lango, iuli veni, ulu alofangia talamaivao, faalava au ngalu, mafua tamoto, maangele ate, maalo tuto tasi sauni i inga turesa, Peseta, Wisa, Peseta, Seto, Piriae, Iwili, Ano, Fai Upu, Apete, Fatialofa, F, Matisua, Fe Aunati, Panapa, Fe puleai mani, fia me mta afa le lua, foa i mea mua waa, la ulu pawa po la ulu pala pawa, la ufili tusangi timi, tingi, le apai tausili le nuu sefo, Le au pepe, fa'atoto, le ota lu, le niu fa'anene, avaona, le sala le sa tele rapi, le tele ma'ana tala, sanga polu tele pose, sengi lafa, tonga loa, siosi, te vanga, paleta sala, to mata lilo maiava, to faeono mulianga, to faeono tau lima, tau ai, tua ai au fai fui fui, tua au pepe, Taula tame, tuatanga loa, leutele, teo, tuu, po tuu, lole sio, tufunga fatu, ma waitangutu siaki. O ila tau o le vaitemi fo i lea o iaia tatu sui palangi po sui afakasi tu lou le ngana. O sui ila tau nei o GFD Biffin, FCF Nielsen, HJ Carr, Peter Blowman, ma TM Allen. O le ao le malo sa iai le na vaitemi. O tupua tamasese mea oli, mea ole, ma mali e toa tan mafili le lua. O le palemia na o filfilia le kapeneta, o le palemia fia me, ma ta afa moli nuu le lua. O le minisa o famasinonga, Land and Titles o Anapu Solofa o le minisa o Fatoanga o Asiata Langolango o le minisa o le Tio mo Post Office o Falava Aungalu le minisa o Land and Survey o Toomata Lilo Maiawa o le minister o education po o aonga tuatanga loa le utele teo. Minister of o le soifua maloloina tufunga fatu. O le minister of finance, treasury, economy and development o GFD Biffin. O le minister o ngaluenga tele o FCF Nelson o le nofua inga na o le tasiiva o no lua. Tasiiva o no tolu o a moa tausilia fonga fetalai ma ngele ate sui fonga fetalai. La tau e na filifili mai mole mautafono, ai ono lulu alii, au e lua Filippo, afoa fauvale misimoa, amitua nai vili, po amitua sai vili, apulu moena, asiata langolango, i ina kalapu, ulu lui, ulu alofangia tala mai vao, mata afa fia me monu uu le lua, fui maono faafefe, fulu misiata, faalava au ngalu, faatupu inati faavau, faalasa maana, fuatanga penita, ngaluvao farani, lesa anisi, laufili time, le niu avaona, lesa tele rapi, leutele poutoa, mano tonga mau, masoe tulele, motu tutasi Ioane, mapusua malo, papalii poumau, polota ivao fosi, piliae iuliano, savea toso, seu manutafa maumea, to malatai pekua, to o mata tua, to faeono muliana, tofilau le alofi, to le afa'a talitimu, tuao pepe tame, tuala paulo, tuatangaloa le utele, tuia Yosefa, tapusoa peni, vaitangata siaki, mava ili tatupu. O sui mai o tatou uso afakasi o GFD Biffin ma FCF Nelson. O le ao, o le malo i le nata usanga o malietoa tanu mafiri le lua. O le palemia o filifilia le nata usanga i tonu o le kapeneta o fiame mulu nuu le lua. Minsta o tupe o GFT Piffin. O le minsta o soifua malo loina o ulu alofangia tala mai vao. Minsta o post office ma o falimeli ma fasa launga o falava au ngalu. Minsta o fatoanga ma fai ngā faiva lau fili time. Minsta o ngā luenga o FCF Nielsen. O le minsta o ngā o aonga o papali i Poumau. O le minsta o ngā luenga ma survey o te o matatua. Minsta o whamasinonga o tuatanga loa le utele. Ia, se vai o tatou foe, ona toi taliu mai lea, e wha awaul tatou tautua, pe ona tau wha fonga mai ai.
1: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se fia maua o se tupi, mo se TV lapo, fala me lave a inga, ta whaonga, so se mana onga lava. JD Finance wha tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a inga, fo ia wha fita uli. Simple, fai ngō fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongu fai ai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia mo oe.
2: Station sponsor.

E buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4EB. Con Duilio ogni mercoledì sempre dalle 8 alle 9. Oggi mercoledì 27 maggio. Stamattina ho fatto qualcosa di differente, tanto per... Toto Cotugno, la canzone di Toto Cotugno, perché dopotutto l'artista che l'ha creata, l'ha fatta, è un grande successo, è bene ricordarlo ogni tanto. So che tutti quanti l'hanno cantata, tutti l'hanno messa sui palcoscenici del giro per il mondo, in radio, quello che sia, televisione, è una canzone fenomenale. Come ho detto, oggi mercoledì 27 maggio, pensate un po', guardate un po' che tempo, piove e piove e piove. Non lo so, non abbiamo mai avuto di questi tempi questo tipo di periodo di pioggia così a lungo prima dell'inverno, boh, non lo so. Siamo arrivati alla fine di autunno, piano piano, quindi la prossima settimana ci dicono entrerà l'inverno, se si trova. Oggi, come al solito, avremo tanta bella musica, delle canzoni dimenticate, quelle che sono passate, torniamo indietro col tempo, ce ne sono un paio che sono abbastanza allegri. E poi sì, continuando sempre nel mondo della filosofia per poterci fare pensare sempre con allegria. Inizio il programma stamattina con la frase del giorno, naturalmente. Dice: i cattivi sono i buoni che avete preso in giro. Se pensate, accettare le persone per quello che sono è consapevolezza. Saperle collocare nel posto che meritano è pace. Bel pensiero per iniziare la giornata. E così andiamo con la musica e Gianni Morandi e Scende la pioggia.

0: 4EB-FM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.
1: Sì, sì, sono qua, non scappo fino alle 9. Mi hanno legato qui dentro, su questa sedia proprio incollato. Dunque, ci dicono a volte la vita ci mette davanti a stagioni dure, momenti in cui tutto sembra crollare e perdersi. Ma proprio come gli alberi, anche noi attraversiamo l'inverno. Perdiamo, cambiamo, soffriamo. Non perché sia la fine, ma perché stiamo preparando una nuova rinascita. Restare in piedi quando tutto cade è già una forma di coraggio. È credere nei giorni migliori, quando ancora non si vedono, è la più grande forma di forza. C'è una leggenda giapponese che dice: se ti senti come se stessi perdendo tutto, ricorda che gli alberi perdono le foglie ogni anno, ma continuano a restare in piedi e aspettano giorni migliori. Quello è un po' un pensiero, che sia i giapponesi che l'abbiano, non so, messo lì, però. Adesso vado con una canzone che tanto tempo, praticamente l'artista ha fatto il compleanno la settimana scorsa, mi sembra, qualche cosa del genere, qualche 88 anni ha, qualche, e che al tempo, quando andò al Festival di Sanremo, arrivò soltanto quarta, però ha avuto più successo delle altre tre canzoni che erano arrivate prima di lui. Questo in tutto il mondo lo fanno, in tutte le lingue, e quando

Un giovanissimo Tony Rennies, lì, eh? Pensate un po', quando è andato in giro questa, quanti anni, eppure continua. Vedete, la musica di quei tempi è una cosa che non si può mai dimenticare e ci fa sempre ricordare la bellezza. Come la leggenda dei sogni eterni. Questo pezzo del un estratto dice: siamo tutti imperfetti, è proprio questo che ci rende umani. Ma davanti agli errori esistono due modi di vivere. C'è chi ha la consapevolezza di guardarsi dentro, riconoscere i propri limiti e cercare ogni giorno di migliorarsi. E c'è chi si convince di essere già perfetto, trovando sempre negli altri la causa di tutto. Ma la verità è che non cresce chi non sbaglia, cresce chi ha il coraggio di ammetterlo e trasformare ogni caduta in un passo avanti. Vedete, c'è il pensiero, c'è di tutto, c'è il modo di guardare, rigirare le cose. Andiamo adesso con Matteo Benzi e un bacino d'amore.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Penso che la canzone che ho messo non era esattamente quella richiesta. I titoli sono così vicini, così simili, che a volte... Ma dovevo controllare prima, forse. Ma se è stata di gradimento, va bene così, altrimenti quell'altra la metterò la prossima settimana. Mi dispiace, Sam, però è quello andato giù. C'è sempre domani, pensiamo sempre a domani, al futuro, tutto. Mai abbassare la guardia. Chi di voi conosce o sa di Keanu Reeves? Keanu Reeves è un attore americano che è più unico che raro, perché è una persona molto con i piedi a terra. Lui sa esattamente come sono le cose e aiuta tutto. Qualsiasi cosa lui ricava, si tiene quello per vivere, il resto lo dà per carità, alla carità. Aiuta tutte le cose del mondo. Non si sa, non lo dicono mai, lui non fa quella pubblicità perché non vuole che la gente sappia. Però lui è contento di fare così. E io ho trovato fuori attraverso altre ricerche che quello che fa, quello che ha. Comunque lui ci dice, una volta detto, arriverà un momento in cui deciderai finalmente che hai abbastanza. Abbastanza delle persone tossiche, delle relazioni che prosciugano e delle situazioni che ti fanno dubitare del tuo valore. Non sarà un momento rumoroso o drammatico. Non sentirai il bisogno di spiegarti o di cercare approvazione. Semplicemente te ne andrai, sapendo che nel profondo del cuore che meriti di meglio. Ti allontanerai da chi ti ha dato per scontato, da chi ti ha criticato invece di sostenerti, da chi ha risucchiato la tua energia invece di sollevare il tuo spirito. Non darai più spazio a relazioni che ti lasciano vuoto, invisibile o indegno. Capirai che l'amore, che sia in amicizia o in una relazione romantica, non dovrebbe mai sembrare una lotta continua per essere riconosciuti. Realizzerai anche che il tuo lavoro, il tuo ambiente e persino le tue abitudini quotidiane dovrebbero essere luoghi di crescita, non di stagnazione. Se qualcosa è tossico, se soffoca il tuo potenziale e ti fa sentire come se ti stessi accontentando di meno di quanto meriti, te ne allontanerai senza voltarti indietro. Capirai che restare in spazi che non ti nutrono più è un torto alla persona che sei destinato a diventare. Quando arriverà quel giorno non sentirai senso di colpa, sentirai libertà. Reintrizzerai tutta l'energia che una volta sprecavi cercando di aggiustare, dimostrare o sopportare e le riverserai in te stesso. Investirai nella tua crescita, nella tua guarigione e nella tua felicità. Smetterai di cercare approvazione di chi non ti ha mai davvero visto e inizierai a costruire una vita in cui il tuo valore non sarà mai messo in discussione. Non sarai più trattenuto dal peso delle aspettative altrui. sarai te stesso, senza scuse, con forza e pienamente allineato con la vita che hai sempre meritato. Quando è bello, chiaro e tondo, è semplice da mettere quando si ha quella mentalità. Non smetterei mai di leggere queste cose perché proprio ci fa sentire quando un individuo è valido. Andiamo adesso con qualcosa, un bel Ino e Del. Chi Ino e Del non lo so chi sia, però c'è Alessia che canta e Marinella dagli occhi celesti.

Marinella, Marinella, eh? Però un bel battito, un bel ritmo, tutto lì. Quest'altro estratto è un po' lungo, però lo taglio, faccio in tre porzioni in modo che ci dà quel tempo di pensare, di ascoltarlo e assorberlo, dice dall'empatia. Dice, prima o poi la vita ti presenta, la vita presenta a ciascuno il risultato di ciò che ha costruito. Non conta quanto a lungo una persona riesca a nascondere le proprie intenzioni dietro parole gentili o atteggiamenti studiati. Con il tempo emergono le conseguenze delle scelte compiute, dei comportamenti ripetuti e del mondo in cui si è trattato chi ci stava accanto. Ogni azione lascia una traccia e quella traccia finisce inevitabilmente per tornare a chi l'ha creata. Ci sono persone che pretendono rispetto mentre parlano con durezza degli altri. Chiedono sincerità, ma non esitano a mentire quando conviene. Desiderano comprensione, ma offrono indifferenza. Poi si sorprendono quando si ritrovano circondate dagli stessi atteggiamenti che hanno seminato per anni. Il carattere di una persona non si misura da ciò che dichiara di essere, ma dagli effetti che produce nella vita degli altri. Ognuno lascia qualcosa dietro di sé. Fiducia oppure diffidenza, serenità oppure tensione, rispetto oppure ferite che richiedono tempo per guarire. Spesso si pensa alle conseguenze come a una punizione. In realtà, nella maggior parte dei casi, sono semplicemente il riflesso delle proprie scelte. Chi vive nell'inganno finisce per dubitare di tutti. Chi costruisce rapporti basati sulla convenienza fatica a trovare legami autentici. Chi umilia agli altri può ottenere vantaggi momentanei, ma raramente riesce a costruire relazioni sincere e durature. Adesso mi fermo qui con un po' una pausa musicale che poi ritorno continuando questa storia perché è molto interessante. Tanto per fare qualcosa di differente, un po' allegra, e com'era. Che si ricorda Aurelio Piero?

Eccoli qua, siete sempre in compagnia di Duilio fino alle 9 di questa mattina. Grigia, com'è? Continuando con questi pensieri, dice: le abitudini quotidiane modellano lentamente la vita di una persona. Ogni decisione, anche la più piccola, contribuisce a creare l'ambiente umano ed emotivo in cui vivrà negli anni successivi. Nessuno può sottrarsi completamente a questa realtà, indipendentemente dal denaro, dal successo o dalla posizione che occupa. C'è chi confonde la durezza con la forza e l'arroganza con la sicurezza. Alcuni credono che imporsi sugli altri sia un segno di potere. Eppure, la vera forza non nasce dal dominio, ma dalla capacità di mantenere integrità e rispetto anche quando sarebbe più facile scegliere scorciatoie. Distruggere è semplice. Ups, ho dato un po' alto, eh? Cioè, distruggere è semplice. Costruire richiede pazienza. Ferire è immediato. Comprendere richiede maturità. E conservare la propria correttezza in un mondo dove molti agiscono solo per interesse è spesso una delle prove più difficili. Esiste però anche un altro aspetto importante. Essere buoni non significa permettere a chiunque di oltrepassare i propri confini. La generosità senza discernimento può trasformarsi in vulnerabilità. Aiutare gli altri è un valore, ma lo è anche proteggere la propria dignità. Con il passare degli anni si comprende che persino i pensieri influenzano la qualità della vita. Chi vive alimentando rancore trova motivi di conflitto ovunque. Chi si confronta continuamente con gli altri non riesce mai a sentirsi soddisfatto. Chi invece cerca coerenza tra ciò che pensa, ciò che dice e ciò che fa riesce spesso a conservare una serenità che non dipende dalle circostanze esterne. Sempre interne, sempre le tue, sempre le cose. Andiamo adesso con Adamo. Andiamo con Adamo e affida una lacrima al vento.

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Eccoci qua, di nuovo, portando a termine questo interessante articolo in cui tutto ciò che ci torna dentro noi, abbiamo dentro, dice: la pace interiore non nasce dalla fortuna, nasce dalla coerenza, dalla capacità di vivere secondo i propri valori anche quando nessuno osserva. Alla fine tutto ritorna, ma non sempre nello stesso modo. A volte sotto forma di opportunità, altre volte come di rispetto, fiducia o affetto sincero. In altri casi come distanza, solitudine o relazioni prive di autenticità. Per questo vale la pena riflettere su ciò che si offre ogni giorno al mondo, perché ciò che seminiamo nelle nostre azioni, nelle parole e nei comportamenti finisce spesso per tornare indietro. E quando quel momento arriva, ciascuno si trova davanti al raccolto delle proprie scelte. Quindi, per riassumere tutta questa articolo, dice: tutto ciò che invii ritorna, ciò che semini raccoglierai, ciò che doni riceverai, ciò che mostri agli altri vive anche dentro di te. Non giudicare, così non sarai giudicato. L'amore si diffonde, l'amore ritorna. Meglio di così, come si può. Adesso andiamo con Peppino Gagliardi, niente meno che Peppino Gagliardi, e sempre, sempre.

0: Peppino Gagliardi. La melodia e le parole, il tempo di queste cose, come si può fare oggigiorno? Tutto differente, tutto cambiato, tutto, ma comunque è così. Continuando, scappata via. Oh, voglio soltanto dare un'informazione qui. È che il comitato degli comites che è il comitato degli italiani all'estero organizza la festa della Repubblica, una festa per celebrare la Repubblica italiana. La festa sarà sabato 6 giugno e si terrà all'Abruzzo Club, che si trova al 150 Fairstone Road Carina. E va dalle 4 del pomeriggio alle 9 di sera. Sai un po'. Non c'è bisogno, cioè l'evento è gratis, non si paga, però bisogna prenotare e per il primo giugno bisogna mettere in contatto con ciao.comitesqueenslandnt@gmail.com. cambiano sempre queste cose. C'è una serata di festeggiamenti, musica, gioia e naturalmente c'è molto cibo, vero? Messo insieme dalle varie organizzazioni, ristoranti italiani, quello bisogna pagare per quello, ma l'entrata è gratis. Quindi se non avete niente a che fare il prossimo sabato 6 giugno, fate pure, andiamo alla festa della Repubblica. Andiamo adesso con chi è questo qua? Un caffè a Miramare. Il cantante, dicono, il gruppo, quello che sia, amato da tutti. Vediamo com'è.
1: Buonasera mia signora.

0: Com'è, Picciotto? Tutto a posto?
1: Tas4eb broadcast in your language. Find out at www.4eb.org.au or pick up a program guide from 140 Main Street, Kangaroo Point. 4eb FM, Brisbane's only full-time multicultural radio station.
0: E qui, carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma, sperando sempre che sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, state caldi o asciutti. Non fa freddo, la temperatura è abbastanza mite, però piove. Come al solito, domani ci sarà Giuseppe dalle 8 alle 9, sempre dalle 8 alle 9 venerdì mattina ci sarà anche Luciana e Franco. Io ritorno mercoledì prossimo, sempre dalle 8 alle 9. Augurando a tutti una buona giornata, una buona settimana e vi lascio con questo pensiero del giorno. Cioè, non puoi cambiare una persona che non vede alcun problema nei suoi comportamenti. Puoi solo cambiare il modo in cui tu reagisci a quei comportamenti. Tutto sta in mano a te. Quindi andiamo con Nada e Ti stringerò. Ciao ciao a tutti.